mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Quando sei lontano sogno l'orizzonte, mancano le parole. Io sì, lo so.